Vin to katri, vin to shin, nao e det fo katri vin, katri vin e do genau, lure i monta castel nao, di castel nao a Mirando, marido sul figlio con...

0: Sesa me lo centro che ti ha l'uscita dal Bizzes, su RCF Pois Tornes, in partenariato me Radio al Bizzes. Oggi sesa di racconti di Cristian Mathieu, tirati da un libro, Me desci al campestre. Parlavi di Ravelet Tutaro, eh? E beh, lo torna a trovare qui. Ho messo un bel racconto che si dice Gargantua. Come dice? Marisa.
1: Come l'uzzun, lo accusciomen se siere e se semblo pas. Un nuovo noto, piccionel, a cui set de son cinquième. Regretti d'aver pas mesurato son tour de taglio a termo. Fui sicur che galavo de gaire sa taglio tu court. Abbiamo pensato a un troppen de liquide amniotique, ma lo trauca prudent de la poccia de zaigo, diet che ero pas a cos. Tout s'est passé de plat jusqu'à la fille. Et tout à la fille qui combat mal. La paurotte a bien pas pu buter sur son tour de taglio, a mis le même nombre de centimètres de sa taglio. Era acclenado.
2: En despuis de mon coucher et de mon ordre, sous-tête, per une picadure, en despuis de las agenados de la vecina, set mainatzer. Ben ero quero vengudo fa poder a meso cuneixienso bella della questiu. Digueri aver en caro recurs a fers. Cantatzer i sortit lo cap, creeri d'assista a la naixenso de Gargantua. E mai sacco se passavo un musiluen de l'aurelio. Las espallos ero encaro più larzos che lo cap. Da valeri los braces e me care tira fort un chicon qui da costumo ben toujours. L'orei retri per, fin finalo, sorti un mainazze monumental. Pareció sei mesi. O che non hai senso gargantuesco, faghe talo menciute a nostro assistente, che hai gesto se mettete a vira al tour della camera, en singulen, braces al cer.
0: Luca me viro, ma questa vani, budigi che ma questa vani.
3: E so che fai, che lo papà l'ha accettato su una carriera, a tal a zerren la past un moment. Aquel papa era tan fissaril que lasia o mas, lo nené, accuset a la romana lo pes d'onze liuros e miezos. E ja dires 5 kilos 750 gramos. L'espantomen de la famiglia diet estre so que diu sentai una glan cantagazzo in garic. Sans force gaire, je serais pu dire qu'aquel drôlet era lo catet del seus. Butet pour li domen, jusqu'à d'etze vei meses, un faet un colorino verde, l'auzeiro, que gariet entre i zons. Ero rude. Balieri tutte los consells d'igiena e de dietetico necessaris, e recomanden la presa del pesce, della temperatura o cadozzon, e de me telefonare al più smendrot cinne.
0: Trest sum già prep, o foero da duro. O seri pena a riconoscere le fon. Abbiò 42 di febbre. La veglia onava forpla, abbiò pacche 30 uez, e galuppava nella cucina. Abbiò passato un po' di gaire di merce che sul tantosto abbiò bevuto tussul una cascerulata di latte, mezzo litro, che il papà abbiò mulgito 2 giorni giabon e che triusciavo sulla tavola in pleno mese d'agosto e la porta di verto. Mi dire a qua tutto sciau domen, aprep tutta mos recomandacius e mo defensa d'un chite glub di latte. Lo Paolo di Rullet, din la nuez, abbia tornato a prendere su un pesce di noi senso. e nadava din tutto l'aio de son cors e naient lo bres. S'era pa mainaz de res din la nuez. En se le ben per fa tumbalo al vacos, abbiau descubert l'espectacle a frus d'un nenet d'illucoma.
1: Faeri una picadura per lui susta lo cor abans de lo mettre dins un bagn fresc. Cal lo prengere per aquel bagn, me moriet sul braces. Agat seri, horrifiat, aquel promesse de garic, vengut petas, s'aflaquir din mas-mas, com un muneco d'estupo. E aquí, pel premier cop de ma vida de Medici, plurèri com un innocent. Lo parans, atupits, inconscient de lour desbiaissadur, pietres e semban, magatzer, netetza l'orifan e sombres, lo vestir e lo tsaire, parpelats, clucado e mansunto. Après un signe de croce, partieri sans redire.
2: Quand quitteri aquel oborio et que mon auto fuguet luen sur cami, toujours et pel dernier cop pleureri. Pleureri pereles, sugeles, sus ma debiaixadure, ma cugen de nullitat, d'inocentijo. D'incapacitat, d'incompetència per tots un. E aquella família que me devia burlemar. Si en aquel moment s'ha representat una ocasió per eu de fa qui com mai, contaria i pas d'ell 35 anys après aquella terrible tornada. Hauria quitat d'este Medici et Dieu me pardonne, en aquel moment, vous auriez pas regretté.
3: Mais la vie reprend tout seul, sous le dretzige. Et finir par appuyer, quand mes chouers et mainat, qu'aquelle famille era estate belle, tant malheureuse comme eu. Et mai que chouers au pas estate, per qui compte in jaquelle morte. La vie continue. Las fenos continuero de se fa cuzza e de me fa figencio, a lloc de fuzzim un cabinet, como bon meri predit.
0: E dins aquel raconte, Christian Mathieu mezclo rire e tristesso e giocò la vita di Medici. E venuto a l'ora de clavare le misciù e bisogna andare al reveire Nicola
2: al reveire al coquebe
0: Marisa
1: Atizia al coquebe
0: Renat
3: al reveire a Leo
0: e io ci la vet che vuol dire al reveire a tutto e a tutto e al coquebe e noi chitan e ne scuten Paulino Camacchino din consù enta un mainat.